0: Ísland. Í Ísland in lingua gorta.
1: Unuvi d'agosto sa festa a Santa Muri. Santa Muri è poco conosciuto, è mal conosciuto. Sì, non si sa mica bene quando è nato. Si pensa tra il VI e l'XI secolo, vi detto un poco. Secondo i rubrichi, i più anziani martirologi riceve sia il titolo di confessori, certe volte è citato come preti, certe volte come diacono. Ma ciò che è sicuro è che da esistuto e che da sua gioventù si fece rimarcare per una pietà talmente forte che tutte le precauzioni che ha preso per pietà a sua santità un po' se ne essa mantenuti e deve chitoso paese per non essa fatto all'omaggi che tu credia essa indegno di riceve. Giunto in Roma pregò con fervori o signori e dunque ripassando per l'Alpi s'arristò a Maestricce dedu si detti a tutti gli esercizi di virtù cristiana. Frequentava in capio grande assiduità giorno e notte gli uffizi celebrati alle Aiesa di San Servè. Avendo imparato la lingua del paese, si votò all'evangelizzazione degli abitanti che erano tanto a metà salvatici in Esbè e nei frontieri del Brabant. Morsi a Sterbizen, in detto Vontarratto, o cimitero comune del monastero, e qualche tempo dopo, Hilda, moglie di Adulf, il re, detti l'ordine di starà i suoi e invece spona in un sarcofago ricco ornato sotto i volti di staesia che era stata fatta per Santa Landralla. Eccoci quale è Santa Muri che ne festiamo oggi.
0: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.
2: Padre nostro, chi si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.